0: Ciao, ciao.
1: Tu ciao, Carlo.
0: Ciao, come stai? Sono Carlo Verma.
1: Forse no.

0: Buona giornata sempre.
1: Ciao, ciao, come ti fai? Hey, I'm on unit 117 back tonight. Victim refused transport. Street LSA.

0: Pensare che le regge a fondo.
1: Spero di averlo fatto, perché è già...